Ia, me ono ta ua, lea foi ua, fai loa manino mai, ia le tupua Fred Woodsell Cup Men's Draw. Ia le tamusanga taito fitu, a maalisi, lango lango sua a maalisi, ia wafuli fama na duina, one tato ono sifuma le faa, tusanga talu ono tuto tasi. Pulu ulale nei, lea ua fatu ulanga mai, ile nei e fiafi. Pool A, ole a waiai te patasi, ma devil babas, mai fiti, ma le awa le awa, tolu atato ai le pool A. Pool B, Mary St. Joseph's, Yaro Chiefs from Fiji, ma uila emo sa lua fata, uila emo mai sa lua fata, pool B le na. Se mai le pool C, la moso oi si umu, Tisa Insurance Dominion's Brothers, my Fiji, my Fiti, ya yeah, mese ai ali pata i tupa i lunga. Le dato po di, o le a ta alo ai vai moso, ma a Flames Brothers, my Fiti, ma le awa satawa. I le pool i, o le a ta alo ai le lau mua tu mua, tamauli, masale moa. Il tato pool i le na. Pool F, ole a ta alo mai ei lo muataa, lo tufanga safata mai tu tane. Pool G, ole a ta alo i sa talo, Bulla Brothers mai fiti, ma malie. Ma le tato pulu muli muli, pool H, ole a ta alo ei lauli i, apia, ma ana west. Wa tato auna, fatu langa mai ele kalapu, pole asosia malisi Samoa, ya wafuta msanga taitu fitu, lea ole ata pena tu iai. Pota ua ole tupua Fred Woodsell Cup Men's Draw, luafe lua se full maleono. Lono winga, e ono, valua tato pulu ia ufatu langa, ya wale tamusanga, ya mole, anga etu fuit fam natuina, ole ona sumalfao tato tausanga seo tato watunu talu ona tuto tasi leo uto lima minute ona ja leo le itula se fulu ya nai i unga nao tato talonga pe ona yei le neiva yaso ya tuli mata ina alfa mwe mwe ya wafo ile vaye sofou ya mali tato maafutanga leo ua tapena maini tato pon kalame soai ya vayane fo ili se eima ili sunga alfa fenga inga eima ili toto sport ya manu ya tele fasa usanga ona rei fiafi. Yeah.

0: e moa i upu nei. Pa o popo le anga sala, le si anga sala.
1: Pa o popo le anga sala, le si anga sala, o fea e moa i, fa familia tru, siri mai a mlefono.

0: waile ingo o ye konia lai tau i whamea ngin whengi tuai. Sana mai?
1: Tiere umi lolo.
0: Ole umi ole lolo e koru fuku wais.
1: Ole tigi kaila nele ki whai kawaia ui.
0: Ole a, ole a, ole a, ole a.

0: Rawasini mo o ruanga o rua.
1: Por fai upoe, pe upoe su tasire sau i le tadi.
0: Se pu lua nei lau tusi.
1: A laia, ore fai upoe su lua nei tusi a mai fono, tusi aki ae, famomole. Tito, e lua fai upoe tolu.
0: Ia, su tasi su lua, su kodi te aumon matau.
1: Ia la le ki ola ko mai ngiu o ka farkari le yo su ko su kasi mai ngiu ko mu e fa
0: a le ki u pilau lo